tung sahur. Liri li la ri la. Chimpanzini bananini. Spioniro golubiro. Tung sahur. Ballerina cappuccina. Cappuccina. Cappuccina. Cappuccina. Ballerina cappuccina. Tina.